0: Dai, si su dello stare fino a 360.
1: Avrei 360 ora fare 64.
0: Dai, si su dello contatto, ore da 120 da 120.
1: 120 da 120 fare 64.